0: Hello, ma'am, tutti.
1: Tutto va bene, sir. And then managers, 1, 2, 3.
0: Nani, sir. Nani, sir, Manning, 8, 2, 3.

0: Hello.
1: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
0: Hello.
1: Hello. Hello. Hello. Hello.
0: Hello.
1: Hello.
0: Hello.